fare un mese in dorme, sai, tutti quanti drilla un ballon, ai rigori se li vai, e mi tira del boom.